0: Yes. Pronto, che cosa?
1: Mi stai sciuccia cugno rosso? Mi stai preguntando se tu stai sciuccia cugno rosso? Ah, chi? Chi è Neina? Neina chi?
0: Io qua mi scendo di nuovo.